0: Mike.
1: Mon nom est Chorangi. Ama Verni. Ama Mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere. Oku tuwe tukatu mikokosho garaje shame tok. Tunawe toko